vittorie. E dopo dolci amplesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie.

0: sei. Floridante partì.
1: Cedei il comando e partir ciò volevo. Fu nostra moglie la sua dimora. Ah. Te, su chi ha rimerti?

0: fuori da canale.
1: Qui con se sei verace me seguirai, ma la tua vita sp-

Corrompe un mezzo in via, perché venire a soli in questo luogo bramo a parlare. Accoglie più rimessa spirito, vuole padre lusingar.

0: su coglioni d'accenti!
1: Allora, resta! Figlia d'Oronte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Osservai del furor dei vincitori! Stabilirmi in questo trono!

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

te. Tu solo fida e armata scorta fammi con floridante, o me l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco dove comprate della viguardia e già

faccia importa quale di me so suono qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto di l'essamor nelle buie

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa.
1: Farmelo sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non me ne taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a testar la bada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Resta, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passami ancora!
0: Guardie, affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché mi

0: tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame Moro, taci e va tu al mastino, alla catena.

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te, mi moro.
0: S'altri non li scopriria, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: loro ufficio I sensi. Nomi, che aspetto di dolore!
1: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

0: e tenace mie catene.
1: Prima di te voglio onorer la morte a Dio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro,
1: mi dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardie costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante.

0: cucina, chi resista a lucrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: A nomi, qui fuggite l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ha vinto presto fra queste cempi!
3: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni tutti!

Santo. San re, a tu re, il regno, il sogno, hai tutto per me, il misero cor. Che veggia!

che veggio, che sento, catene, tormento, son re, com'è il regno, il sogno, è tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento.